dolce d'impesta, miwa tu berte, per chin li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia,